0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, il foglio che Figaro mi scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? Oh, bene, bene, bene.
2: Susanna!
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai, qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio, odio.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme co Figaro destinato.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi.

le disse, va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come subito sera la troverai sola, si tra

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? Ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio,
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Niente entro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti.

0: galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia. Sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.

0: Maledetto!
1: Nell'inganna profitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
0: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no?
0: Ma se fosse costei stata mia moglie!
1: Meglio andare!

parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco! Chi va là?

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

senza di gruppo. Come via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

A voi signore, non dico niente, un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro,

0: famosa diversa ragazze, rinfrescatevi peggio vi non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina,

che ti cada la testa, quel bassetto mi fa stranolare, che bisogna cercarlo dopo.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. coursesnow.com.au. 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Eccoci in danza secondo mi cor mio.
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non istemiate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un delitto singrato a chi non ama.
5: Quel dritto non è più. Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca, costei che vostro dono illibata serbo, copri di questa, simbolo d'onesta, candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto.

amicizia, a voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indugio, io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appian felici. Marcellina si trovi.

Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli essimi di razza e comune l'ardir. Ma la contessa, a chi un dubbio l'offende, e la rispetta

Vide la vittoria, io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: oggi vi fo che come l'altre son
1: non si può dare
2: non è
0: giochiamo
2: giochiamo
0: 100 zecchini
1: e 1000 se volete
0: parola
2: parolissima
0: e un cenno un motto un gesto giurate di non far di tutto questo alle vostre pelle.

0: per carità, Zerlina!
1: Non c'è carità per mari tuoi!
0: Dunque cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi!
0: Senti, carina mia!
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare e mirmi, quel premio nacchi le ragazze in giuria!
0: Liberatemi, Odella, questa furia!

0: Fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come ci ballo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse sbagliare?

0: partite,
1: va combatte.
0: Apri,
1: io tremo.
0: Apri, dico.
1: Apri.
0: Apri, per togliermi di trico. Vado a

0: scioccone.
1: Che ne dite, mio ben so far pulito?
2: Signor, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, com'io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffol caccio vil sia strapazzato?
2: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana.

un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: ci stanchiam, il cor mi dice che trovarlo dobbiam.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo in masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Non è solo, ci vuol giudizio.
0: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
0: Sei tu, masetto? Appunto quello, e tu?
1: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor

0: avvicini. Se sono s'avvicini, angio, non tarda, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesto.

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
1: c'è dubbio, una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano è allora.

0: Tua bella,
1: oh, maledetto,
0: nell'inganna approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio

ha parlato? Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco!

0: Riposate, vezzose ragazze, rinfrescatevi, peggio vi tornerete fra pescole pazze, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tanto.

0: m'è sorpreso ancor.
1: Da tua cugina.
0: Lo sceglier trovare inchiuso. Picchio. Ma pre-barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito. Guardo, cerco in ogni sito. Ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino. Vedo il panno.
1: Savaggio!
2: Ah, crude stella!
3: Ah, meglio ancora!
0: Onestissima signora!
2: A cadere non poti peggio!
0: Or capisco come va!
2: Giuseppe!

0: Avrà il senato ormai le sue discolpe udite, avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo Favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Parte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper prima di...

0: balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici per peggio, e poc'anzi può darsi di peggio, vedo l'ozio del mio gittar giù.
1: Dal balcone!
0: Vedete il garofane!
1: In giardino!
0: Sì!
1: Cosa sento?
2: L'uomo dove cito?
0: Ritornato il birbone fuggito, ed un tratto di vista m'uscì.
3: Sì, che faccio?
0: Sotto il
1: ha, ha, ha!

0: Oh, dal balcone.
1: Dal balcone.
0: Il giardino.
1: Il giardino.
2: Oh, signore, signore, permettilo.
0: Seguitura, seguitura. In volto il vedesti.
1: No, ridi.
3: Silvio, no.
1: Ridi.
0: Vi ha piacere sta gente una volta. Per tui soldi fa tanto più culto. Già che fa una posta di acculto. Sono io stesso soldato di lì. Sono io stesso soldato di lì. Voi stesso è stupor.
1: Chi? Voi stesso
0: è stupor. È stupor. Già crede nel posto.
1: Come mai diventaste si grosso?
0: Già crede nel posto. Nel posto.
1: Col salto non foste così.
0: Ma chi salta su te così?
1: Chi direbbe?
0: Tu che dici?
1: E a me parte il ragazzo.
0: Cherubì! Esaltando, da si figlia cavallo qui giunto. Da si vive forse sarà.
1: Questo no, che il cavallo, io lo vidi saltare di là.